0: città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.
1: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Spitty.